ba shimi, shinji, ali balikmi. Chukwana rima nopiga, ama, balikmi nisharimai. Kasna sumakli rimonchi, kai, radio la voz del Napo.